nella programmazione del festival del 2026 abbia un centenario, un'efemeride molto importante, che era la visita di Carlos V a Granada. Carlos V, dopo la boda con Isabel de Portugal in Siviglia, arrivò a Granada, mi pare, il 11 o il 12 di giugno del 1526. Il festival non poteva non ricordare questa efemeride.

0: Entonces hemos construido todos los programas del ciclo dedicado a la música renacentista en torno a Carlos V. Mesmo nel Palazzo di Carlo V, Paolo Dacol, uno specialista con suo gruppo Odecaton, interpreterà la missa della coronazione di Carlo V Emperador, che tuvo lugar in Bologna nel 1530.
1: Realmente la venida di questo ensemble dirigito por Paolo Dacol es muy importante porque estamos justamente en el recinto coincidente, digamos, con la música a nivel histórico, ¿no?

è un monumento all'imperador, un homenaje all'imperador, un homenaje también, è curioso, lo quiero recordar esto, italiano all'imperador, porque los arquitectos de este palacio se formaron a la Scuola de San Gallo in Italia.